0: Endelea kufuata
1: Radio Moto Kutembo Beni, itabeni 102.2
0: Radio Moto Kutembo Beni.
2: Abakekulu babiri sumba mabere bachisiba nikavo, na bashakulu babiri lusheshokombo bachisiba kulu.